un ricordo è ancora nelle mie mani e solo una parola mi fa tremare. Ti amo, ti amo.